0: respiri una carrozza. Resto, segui la dovunque vada. Non visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.